0: Alofa Lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
1: Kalo, oi le sauno?
2: O Luisa, Kadin, vai oi. O mawa uma lava fam kalanga o lau sikola sipi. Ai alau kala eke oi, ai lunga ke koe feloa, ke le koe vili aku. Fa Kadin.
1: Luisa, fatali, Luisa.

Le shang dento, so su mai le lato falfo, wo te le ma matang wofie, il faya fole si akio o loa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stala mai o fo mai ile shang dento, ile na le lima selawi va iva ta la. Faya fua quotes mole wins mele ACC, patasi ai male fai fua tong fitinga, moe es fun valto sanganga ilalo. Le shang dento, hafio mai loa ile lima fitufa, great south road manukahu. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pitu.

0: tono fia fia ona pese mai a Annie Craze fa mai aile porkala me a reto o le ola le amatanga na neva so ta tu ya to lo mino jolo jolo ta le ole July 5 jolo so tolu au kuso ani mera tupura nei asu tau sanga o ma vai
1: tau sanga ta si iva I mean afe iva se lau o tau sanga tonu ane na fatu afa atu ina ai le kampani le o lo ia ia o mai tamil nei le ia ia ia fale fo ia o fale pa uta avale ia mai isi lava fo ia to ai ngā pa u ese ese le fa ingo ina o le Firestone ia ma o le susunga ia Harvey Firestone o ia lea na ia fa avaina le kampani le la o lo fa ingo ia le kampani se ia o mai tamil nei sa si va tolu ono manu malo JZ Owens I le se lau mita I luma kongo al koi ingo Adolf Hitler a o makamaka I le Berlin Olympics I le nā fo I sanga so sanga lua afe sulfitu a ngai maritama I ta I pese lau I loa Camila Capello malana pese lea sa fa ngoina o le Havana I ana fa pena fo I una lau I loa mai le lua afe sulvalu se I aua le lua afe se fulu male iva nisina wa ainga mena tupule nei aso I tau sanga fo I wama vai
2: Radio Samoa
3: Taslima Iva Tolu
4: Ama
5: A whaialo o yei ni lāpisi e se mai I lāpisi māsani. Pei o ta ota whaate kunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le lafoia I le lāpisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where-it-goes. E te si lafia e le nofuanga I aveanga I ai. Tāmaki Turuki, All Together, Auckland.
6: O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa male o tau wina o lautama. Ua mawawa noa I la la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e wha avai anga nu al Pasifika, o se si o si umanga I sefe mo le whanau. O lo la tau sa ilia fo ini whaia onga Pasifika, mo la tau falea onga I au kilani I saute, ma Wellingtone. Mo le lesi tala ino lau tama, po se talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, I le ova luselau, lua ono lima whātoru fitu. Ova luselau, Luono lima fatol fitu.
7: Uzo
8: Oso
7: Sun Fe fe u kausinga yau makari ila manga yau lau kavali fo.
8: Ha ha. Abuwe amu show so. Bye. On the Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yed kaya wangi. Lei yang fakamo e dau fainga dwinga. Ai o akuri afi afi wa show lau kamai lunga lau wan. Wa umma kwenga kavali. Piki apu SUV van. So skwenga kavali ha.
7: O fed for cover.
8: Ole lima ngo fiku Great South Road man kau. Pevili le over se lau lima o dua dua konfa.
9: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili fili fili ma ave lo lauta vali.